Johnny Depp wa baba tumileng ba ile gore ba gola lwana motsatsing lena la gompieno ka mo jerema sego le matlhogo nolo happy happy birthday go wena gola motsatsing la gompieno a tla ke go godise jana ka Java Arentlizio.

0: tanga.
1: Pregnancy test to Aranda.
0: Iyonji.
1: Mesh tamaka amore di panga.
0: Meshwa panga.
1: Eriromba ane puna kate.
0: Pashe kurama. Eriromba puti eruko apena kubonani.
1: Mugando omu hau. Ushwa pota vio kuna mudunge kubomara.
0: Aika kumara nguina mbapwe kubona kumbapwe ishishauro.
1: Mbano kwenji dare. Mwai thirepuye uri kwa kire kubishimaru kwao.
0: Kubona. Kubona muno peti uri ya iso peti.
1: Kwa peti chashitipi.
0: Inderero. Ah, inderero wale njiroro. Inashashu mashangumbe mushitavi mushuwa.
1: Ushanganashe kubona shakutono mushitivi.
0: Ah, kubona matu nune. Ami kumbite amba.
1: Ah, akutu inapanga birimaki.
0: Ah, inderero uri shishiri wale njitenge panga uri. Baere kuruwa noo.
2: Enough about me. Woro shakate wale yamban.
0: Oh, dambi hadhe mba. Shisha uruwasha mitu tuwele kwa nganda.

and conference e tsa jaro tla bo le gone kwa go tla bo le monate ba re go tla be go itshidilwa mmele go trainiwa go buiwa dio hela tsedi monate tsele gore di sidila tlhaloganyo le maikutlo go buiwa le ka tsedi ntsintsi jaaka bo tsametsameko sports go buiwa le ka tsedi kgwebo mental wellness botsogo jwa tlhaloganyo ke dingwe tsa dio tsele gore go tla be go buiwa ka tsone ke tsaya ke raya le monana o re di tsebona go ngena gompieno ke dikgang tse di nametsang ke dikgang tse e le gore o rata go di utlwa jaanong se lebale go reka ticket ya gago gona ka ko www.webtickets.com kgotsa o etele marekisetso one a model wa go itseela di-ticket gone ka hai tla jinela diatla metsi a itse gore lentswe le lakale a kae hai a re kgotlhe radio ntate re tobetse se lebale gore tla re motsatsi la ka moso o bo kgona gore o ye gone ga le ga dikantorokgolong tsone tsa NBC wa go lekola dio tse e le gore di tlabe di rekisiwa ka auctione ka letsatsi la bone ka moso e tlabe le ga go bona hela gore hei na re la bone go tlabe go rekisiwang ka auctione e tla re ka moso hela go simola ka nako ya borobongwe be le gore go a bulelwa gone ka ko dikantorokgolong tsone tsa NBC wa go bona dio tse di tlabeng di rekisiwa ka la bone ee ka la bone o simola ka nako ya lesome thekiso e tlabe e simolola jaanong netefatsa gone gore o tla ka nako go ikwadisiwa ka $1,000 ya ga o tshwereela jalo $1,000 gakologela jalo gore go na le melawana le ditsetlana tse di beilweng ba re go tlabe go na le dio tse di harologane tse di tlabeng di rekisiwa gone ka kwa ka auctione dilo di tshwana jalo le bo FM combiner 3-4 6 input go tlabe gona le di TV go tlabe gona le video monitor go tlabe gona le di FM receiver he dilo ka go harologana gone ka kwa go tlabe gona le di buff rigi dilo ka go harologana ha le motho le di onyana megala nyana dilo nyana ya gone ka kwa go iponela gore go tlabe go rekisiwang ka la bone me o ka ya go di kantoro motsatsi la ka moso sibulela ka nako ya borobongwe o tlhela ka nako ya bone wa go bona tsela gore ditlabe di rekisiwa gone ka seišhene sa bochao tšhele moletsa thupa ba re o re tshwaretse mang Amos a mefa kua a re fate